0: Discorama.
1: Ciao amici di Discorama, qui è Peppe Acanfora e sto mixando questi 10 tracks per voi. Non vi resta fare altro che ballare.